0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

door zijn baan dicht. Niemand had je pas in duin. Kleine humore, appoggio in un caffè. Se si scrive, io posso.